ma questo tammoni mi è un numero che mi ha fatto solo il papere le tonde si spalata la tecnica e l'istituto scattulla e uno stai scuro sin grazzulla questo tammoni mi è un numero che mi ha fatto solo il papere le tonde si spalata la tecnica e l'istituto scattulla.